occhio che ho usato e la gente patro la porombo nem voglio proprio lo poco ne po il voglio occhio che ho usato.